0: cosa fate io che vi dico io? Non è fria!
1: Más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor. Te da calor.